Sono entrati. Siamo con le mani alzate. Siamo entrati, siamo con le mani alzate.